0: va la
1: pancia. Andate a scuola, sai contare?
2: Come contare?
1: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
2: Sì, so contare.
1: E sai camminare?
2: So camminare.
1: E contare e camminare insieme lo sai fare?
2: Sì, penso di sì.
1: Allora forza, con te cammina. Vai.
3: Uno, due, tre.